0: Sono le 2:02.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 4.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Vün, du-

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scoprirò

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: 8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Mazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive anche questo mercoledì in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, temperature però che salgono, quindi il caldo si fa sentire, nelle zone interne arriviamo a toccare anche i 36-37 gradi, sto parlando di temperature meteorologiche, quindi all'ombra figuratevi voi al sole. Vi sta un po' meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza marina. Vi segnalo tra l'altro per domani, giovedì, anche un pochino di vento da nord. Questo riuscirà a ridimensionare un pochettino le temperature. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sudava

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
5: Radio Idea.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive anche questo mercoledì in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, temperature però che salgono, quindi il caldo si fa sentire, nelle zone interne arriviamo a toccare anche i 36-37 gradi, sto parlando di temperature meteorologiche, quindi all'ombra figuratevi voi al sole. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza marina. Vi segnalo tra l'altro per domani, giovedì, anche un pochino di vento da nord. Questo riuscirà a ridimensionare un pochettino le temperature. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 8 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Sant'Adriano e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel mondo della storia, del tempo. Arriviamo al 1851. Spedire una lettera diventa molto più semplice. Negli Stati Uniti entrano in circolazione i primi francobolli da 3 centesimi, una rivoluzione che rende il servizio postale accessibile a tutti, gettando le basi della comunicazione moderna. Nel 1978, una data storica per l'Italia, Sandro Pertini viene eletto presidente della Repubblica al 16° scrutinio con una maggioranza schiacciante. Diventerà uno dei presidenti più amati e vicini al popolo della storia repubblicana. Passiamo alle candeline da spegnere. Auguri a Christian Vieri, l'ex bomber di Inter, Juventus, Atletico Madrid e della Nazionale, uno degli attaccanti più prolifici e iconici del calcio italiano, compie oggi 53 anni. Kevin Bacon, il celebre versatile attore hollywoodiano, star di cult assoluti come Footloose, Mystic River e Apollo 13, festeggia oggi 68 anni. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Lavori in corso con riduzione di carreggiata sulla statale 16 Adriatica tra la stazione di Surbo e la rotatoria di Lecce. Il cantiere, lo ricordiamo, sarà attivo fino al 18 luglio. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Sempre a Lecce ricordiamo la chiusura di via Costantino Dimitri all'altezza di via Giuseppe De Dominicis per lavori dalle 7 alle 16 fino al prossimo 17 luglio. E fino al 25 luglio resta chiusa invece via San Cesario per lavori anche qui tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: Ora parliamo di attualità e di un argomento che stiamo seguendo da tempo, quello della geoingegneria, ossia della manipolazione del meteo con i satelliti per quanto riguarda siccità in posti magari in cui non c'era mai stata e viceversa anche di alluvioni. Lo facciamo insieme a Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare nella riserva. Grazie per essere con noi e bentrovato.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Un argomento dunque che stiamo seguendo e sviluppando e che ci porta a ulteriori novità. Quali sono?
4: Guardi, secondo le fonti in nostro possesso, il Pentagono vanta una longa storia di interesse per la modificazione del clima e anche per la geoingegneria solare, questo fin dai tempi della Guerra Fredda. Sebbene spesso classificate come segreto militare, le ricerche del Pentagono si sono incentrate sia sulla guerra meteorologica sia sulla geoingegneria solare per mitigare i cambiamenti climatici, ovvero oscurare il sole, giusto per essere chiari. Infatti la geoingegneria, in particolare la modifica della radiazione solare, per gli Stati Uniti è considerata una priorità per la sicurezza nazionale, sia dal Pentagono che anche dalle varie agenzie di intelligence. Tale modificazione del clima, secondo una trentina di report desecretati della CIA, è da intendersi come strumento di potere in ambito geopolitico verso le nazioni ritenute ostili. Detto questo, il generale iraniano Gholam Reza Jalali, capo della National Organization for Passive Defense, capo della protezione civile iraniana, già nel 2018 disse: sospettiamo che Israele abbia una tecnologia per non far piovere sull'Iran. Abdullah al-Kaijani, membro del partito del governo iracheno, pochi giorni fa ha detto: gli Stati Uniti impedivano le piogge su Iran, Iraq e Turchia, ma da quando c'è la guerra non riescono più a farlo, così le nuvole e piogge sono tornate. Il 30 luglio 2025 Mohsen Arabiabian, scienziato iraniano di risorse idriche, ha dichiarato alla televisione, alla Membre TV, che Israele e gli Stati Uniti manipolano il clima da 40 anni per provocare la siccità in Iran, deviando le nuvole. E ha affermato anche che le nuvole venivano indirizzate in Turchia, Azerbaigian e Armenia. Mentre dei ricercatori iraniani avrebbero confermato le manipolazioni di HAARP sulla ionosfera messe in atto da Israele e da un altro paese per indurre la siccità sull'Iran. Detto questo, l'opinione pubblica e i telespettatori devono sapere che esistono diversi brevetti riguardanti la modificazione del clima e dell'alterazione della ionosfera, alcuni dei quali collegati appunto al programma HAARP,

0: High Frequency Active Auroral Research Program e alle tecnologie satellitari. E noi ne abbiamo individuati 4 di questi brevetti che mettiamo a disposizione. Sebbene ARQI sia stato definito un centro di ricerca, alcuni concetti brevettati descrivono l'utilizzo di energia elettromagnetica con sistemi spaziali per influenzare l'atmosfera. 3 anni fa ne abbiamo parlato di questo sistema che è in grado di creare siccità, che vi invito ad ascoltare. Per cui oggi, alla luce degli eventi legati alle alluvioni, addirittura anche a carattere nevoso, avvenute in Turchia, in Iran, in Siria e in Iraq, appunto oggi torniamo a parlarne. Il sistema è denominato Satellite Weather Modification System. È una tecnologia aerospaziale con cui si manipolano i modelli meteorologici sia regionali che globali sfruttando l'energia del sole. Si tratta di una rete di satelliti che utilizzano riflettori per concentrare i raggi solari e emettere fasci di energia per modificare la termodinamica dell'atmosfera con l'obiettivo di creare condizioni meteorologiche, ossia modificare le precipitazioni, sia piovose che siccità, ridurre eventuali danni, secondo loro quanto riportato nel brevetto, che potrebbero essere, diciamo, ricondotti a eventi estremi. Sostanzialmente la funzione di questo sistema è quello di modificare le proprietà termodinamiche di composizione dell'atmosfera concentrando l'energia solare per creare evaporazione, quindi pioggia, oppure dissipare le nuvole tramite il loro riscaldamento, quindi siccità. Concludendo, contrariamente alla gran parte della tecnica classica, diciamo, della geoingegneria, quella della semina delle nuvole, tanto per intenderci, con il seeding, questa tecnica di geoingegneria utilizza l'energia elettromagnetica che sfrutta l'energia solare con strumenti tecnologici, dispositivi high-tech, come satelliti terrestri, stazioni di controllo a terra per la gestione dello scarico dell'energia solare. Questo è quanto.
1: Grazie, ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare nella riserva, per averci aiutato ad approfondire ulteriormente questo argomento su cui torneremo presto. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea. Dici che...

0: ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. E ora arriva l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eh sì, io ci sono. Sono pronto a far quattro chiacchiere con Rosario. Come nasce la band, innanzitutto, Zona Rimozione?
3: Sì, la band nasce, noi siamo amici di vecchia data, che abbiamo sempre suonato insieme da tantissimo tempo. Poi, dato che oggi ci sono delle piattaforme di streaming in cui si può pubblicare una musica abbastanza agilmente, lo consiglio di fare a tutti, abbiamo detto perché non cerchiamo di vendere i nostri brani diciamo di una qualità più alta al fine di poterli pubblicare sulle piattaforme di streaming tipo Spotify, Amazon Music e così via.
0: Certo, A Fuoco Lento è il vostro album, possiamo chiamarlo così, no? Questo disco dove ci sono quante canzoni?
3: Sì, è un album di 10 canzoni che raccolgono, diciamo, un po' i brani che abbiamo scritto durante il corso degli anni, che abbiamo cercato di selezionare e inserire nell'album.
0: E di cosa parlano queste canzoni? Cosa raccontano?
3: Ma in realtà parlano, diciamo, un po' della vita nostra di tutti i giorni, cioè raccolgono le nostre esperienze da cui poi noi abbiamo tratto spunto per scrivere queste canzoni. Alcune di loro sono basate anche sui testi di un famoso scrittore americano, non so se conoscete, Edgar Allan Poe, che da cui abbiamo preso spunto per scrivere i testi, in quanto poi facendo riferimento a grandissimi scrittori poi si ottengono, diciamo, degli spunti ancora più profondi su cui noi purtroppo ancora non possiamo arrivare.
0: Ascolta, Zona Rimozione ci propongono musica rock, giusto?
3: Sì, sì, è una musica rock, diciamo, è basata più che altro sui nostri ascolti di musica rock internazionale, diciamo anni 70, perché sono i nostri idoli erano i Black Sabbath, poi anni 80 i Depeche Mode. Abbiamo cercato, sono le musiche, le liriche sono in italiano, però hanno una musica un po' meno italiana, più rock americano, più rock inglese americano.
0: Mi hai detto due titoli di due gruppi veramente grandiosi.
3: Sì, abbiamo cercato, non abbiamo neanche cercato di imitarli, ti dico la verità.
0: Dice, sono inimitabili, quelli sono veramente sì. Grandi, però ho sentito il brano, complimenti veramente.
3: Grazie.
0: Complimenti veramente. Ascolta, ma la vostra musica voi la portate anche in giro con qualche concerto?
3: No, purtroppo noi non facciamo musica dal vivo, anzi, questo, diciamo, il nostro, diciamo, una presentazione sulle radio è proprio per cercare anche qualcuno, qualche gruppo che voglia suonare la nostra musica. A noi farebbe piacere, non abbiamo nessuna pretesa.
0: Certo. Ora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano, poi saremo nuovamente qui. Senza te, Zona Rimozione.
4: Il sole sorgere e tramontare, accecarmi e poi scomparire.

0: forti.
1: I Zona Rimozione qui con noi all'interno di Troppo Forti. Ci sei ancora, Rosario?
2: Sì, sono qui.
1: Una curiosità, di queste 10 tracce, qual è quella che ami di più, che senti più tua?
2: Ma vabbè, mi piacciono tutte, però veramente senza te, diciamo, questa che abbiamo ascoltato ci tengo perché diciamo poi nasce da sentimenti veri, che da cose vere che sono accadute.
1: Capito, perché stavo leggendo delle altre tracce, sono veramente tutte tracce, ognuna al suo perché, dobbiamo dire, no?
2: Sì.
1: Ogni, per dire, vola via con me, cosa racconta?
2: Vola via con me, anche questa è una canzone d'amore, che non ne scrivo tantissime canzoni d'amore, queste, perché nel disco ce ne sono due più di amore, che sono Vola via con me e Senza te. Quindi sono tutte e due, diciamo, una spinta, diciamo, all'amore senza vincoli e senza, diciamo, troppi vincoli che poi questa società ci crea, no?
1: Certo, perché anche i rocchettari hanno un cuore, caro mio.
2: Sì, ed è un problema, è meglio non averlo, no? Non siamo ancora in intelligenza artificiale, che non usiamo nei nostri brani, perché non ci piace essere diretti, così come, certo, con gli errori e con umani più che altro.
1: Cioè, è quello il bello, perché si suona veramente e si canta veramente. E chi è il cantante della band?
2: È Alessandro.
1: Alessandro, salutiamo anche Alessandro. Oh, ci dici, sì, i nomi degli altri ragazzi della band?
2: Sì, allora, il cantante è Alessandro, io Rosario sono la chitarra, poi Marco al basso e Alfonso alla batteria.
1: E voi siete così, questa band che propone questa buona musica, mi raccomando, non perdete di ascoltare i Zona Rimozione a fuoco lento, e l'album, come si diceva una volta, l'album, no? L'album,
2: sì.
1: Dove ci sono queste belle 10 tracce, belle pensate, cantate, suonate veramente. Giusto?
2: Sì, è proprio così. Abbiamo cercato di essere il più diretti possibili, senza, diciamo, l'aiuto di nessuna, diciamo, strumentazione moderna, un po' all'antica,
1: ma le cose più belle sono quelle vere, veritiere,
2: sì,
1: secondo me. Ascolta, per saperne di più di voi, di quello che combinate musicalmente, dove andiamo a cercarvi?
2: Diciamo, stiamo cercando di far partire dei social, perché non eravamo pronti a questa cosa, quindi su Instagram sicuro e poi su Facebook, ma poi tutte le ci potete trovare su Spotify, come dicevo prima, su tutte le principali piattaforme di streaming.
1: Lì troviamo l'importante, scriviamo Zona Rimozione, giusto?
2: Sì, giusto.
1: Io ti ringrazio veramente, Rosario, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con voi.
2: No, grazie a te, a tutti gli ascoltatori, che date l'opportunità anche ad artisti emergenti di poter, diciamo, trovare uno spazio, perché oggi è veramente complicato, è solo la passione che spinge a fare questo tipo di attività.
1: Certo. Io ti ringrazio, saluto anche gli altri ragazzi della band e ci risentiamo veramente prestissimo. Ciao, alla prossima.
2: Grazie, ciao a tutti, grazie.
3: Troppo Forti.
4: 8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, Testa d'Orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
5: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Chiusa la statale 16 Adriatica all'altezza di Brindisi in direzione Lecce a causa di un incidente, predisposta l'uscita obbligatoria. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle tra il casello autostradale di Mottola e Gioia del Colle in direzione Mungivacca. Circolazione scorrevole a Lecce e sulla tangenziale. Infine ricordiamo che per la stagione estiva è attivo a Lecce il servizio Salento in bus, 9 linee di collegamento tra le città, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive anche questo mercoledì in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, temperature però che salgono, quindi il caldo si fa sentire. Nelle zone interne arriviamo a toccare anche i 36-37 gradi, sto parlando di temperature meteorologiche, quindi all'ombra, figuratevi voi al sole. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza marina. Vi segnalo tra l'altro per domani, giovedì, anche un pochino di vento da nord. Questo riuscirà a ridimensionare un pochettino le temperature. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea. Dico.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, volevamo solo avvisare che la cassa 12 solo con la carta.
0: Cosa c'è?
1: No, la cassa 12 si può pagare solo con la carta, le altre si può pagare anche in contanti.
0: Non capisco niente.

noi lo diciamo per voi, perché vi vediamo in fila magari per 4-5 minuti e poi arrivate alle casse e i contanti non funzionano. Quindi leggete bene prima di arrivare con il carrello, lo dico sempre, fate una fatica in meno. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto al microfono con voi, che così ha aperto le porte del suo market, vede con quale grinta voi vi state addentrando tra i nostri scaffali. Non sgomitate, perché tanto abbiamo un'ora da trascorrere insieme, buona musica di qualità, notizie improbabili e si

per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Rodomiro nel ritardo perpetuo. San Rodomiro nacque tardi, parlò tardi, prese i voti tardi e arrivò tardi anche alla propria beatificazione. Una volta invitato a una messa solenne si presentò con 2 giorni di ritardo, ma portando pane e vino freschi, così almeno la comunione è di giornata, disse. La sua filosofia era semplice: Dio non guarda l'orario, guarda se arrivi. È patrono dei ritardatari cronici, dei treni regionali e delle persone che rispondono ai messaggi quando se la sentono.

0: Pronto?
1: Pronto, ti parlo?
0: Pronto, scusi, no, la disturbo gentilmente un attimo, perché abbiamo parlato di San Rodomiro proprio adesso.
1: Chi avete parlato?
0: Di San Rodomiro, però quello del ritardo perpetuo, praticamente arrivava tardi sempre. Quindi cosa può aggiungere? Cosa può aggiungere in caso?
1: Io posso dire che ho qualche 90 anni.
0: Ah, li porta bene.
1: E quindi non sono, e poi vengo un po' dall'operaio.
0: Dal lavoro di classe operaia, diciamo così.
1: Quindi, quindi posso dire poche cose.
0: Ma cosa faceva di lavoro? Mi perdoni se le faccio questa domanda.
1: In campagna, molti anni.
0: Ah, quindi nell'agricoltura, diciamo così. Ecco, e quindi lei nel periodo in cui ha lavorato così, non ha mai sentito parlare di San Rodomiro del ritardo perpetuo, quando uno magari arrivava?
1: No, non sono informato io, non sono, perché sono cresciuto in questo modo e io non ho mai dato uno schiaffo né a uno e nemmeno l'ho ricevuto, quindi per solo acqua e pane, basta.
0: Quindi diciamo che la violenza non è mai un mezzo giustificato, come si dice, non bisogna mai utilizzare. Però quando uno arrivava in ritardo al lavoro non diceva sei come San Rodomiro che arriva in ritardo?
1: Guardi, adesso io sono qui in cucina che devo, perché vivo un po' da solo. Beh, saluto.

0: casa la pagnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta la tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la spoglia, poi Fernando parla della guerra. Questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la bufera.
1: Questo posto non sembra la terra.

0: Se non pulisci la vasca idromassaggio per 10 anni, cosa può accadere? Quando Sarah Crowe ha deciso di pulire la vasca idromassaggio inutilizzata da un decennio, non immaginava che il suo esperimento di pulizia si sarebbe trasformato in un vero e proprio show virale un tantino disgustoso. La hairstylist statunitense di 33 anni si era trasferita in Illinois nel 2019 in un'abitazione dotata di una vasca installata nel 2015. La scorsa settimana la donna, che ha deciso attraverso che era arrivato il momento di scoprire cosa si nascondeva nei getti, ha chiesto al figlio di filmare la scena. Quando ho premuto il pulsante per accenderli, sinceramente non ero nemmeno sicura che avrebbe funzionato, ha raccontato la 33enne. Quando ho visto tutta la muffa uscire, ho pensato: è peggio di quanto pensassi, il nero ha invaso tutta l'acqua. Dopo lo shock iniziale, la donna ha provato un trucco letto online usando le capsule per la lavastoviglie. L'ho lasciata funzionare per circa 3 minuti prima di rendermi conto che dovevo svuotarla e ricominciare da capo. Dopo una serie di trattamenti e un po' di olio di gomito, la vasca è tornata finalmente pulita e utilizzabile.
1: Come dici? Non ho capito.
0: No, 10 anni senza pulire la vasca da bagno, poi si sono lamentati che l'acqua fosse uscita nera.
1: Ma io non lo so, a parte che non mi sono lamentata perché anche alle volte con le tubature era un zampo marroni, però qui da me, io sto al quinto piano, se vuoi dico garage, non mi è venuta tanto nera. Era un po' marroncina.
0: A volte può capitare che esca acqua marrone, ma perché magari fanno dei lavori sulla strada, chiudono. Ecco, invece no, questa signora ha detto che per 10 anni non era stata lavata la vasca idromassaggio, e quando lei l'ha lavata, insomma, ha incominciato a pulirla, è proprio uscita nera l'acqua.
1: Io le posso dire solo che io, la mia, c'era tappata la vasca da bagno, no, il coso. C'è venuto proprio l'idraulico e l'ha pulita. Ed è questo che io non c'ho il idromassaggio, io c'ho quella normale, capito?
0: Però l'acqua esce bianca, esce pulita.
1: Sì, fino a ieri mi sono fatto il bagno pure ieri.
0: Ho capito.
1: Me sì.
0: Stamattina è uscita bianca, non ha visto se fosse uscita nera o marrone.
1: Allora, aspetta un attimo, perché questa è la cucina, era bianca.
0: Sì.
1: Aspetta,
0: prego.
1: No, adesso esce bianca.
0: L'importante è quello. Va bene, grazie signora, buona giornata.
1: Niente.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, in merito alla data, 4/3/1943.
0: Che cosa?
1: La data del brano di De Gregori.
0: Ma scusi, ci avevo discorso stamattina, buongiorno.
1: 4/3/1943, un'altra traccia forte di De Gregori che tratta in modo in parte ironico e in parte serio la temporalità, la storia personale, la memoria. Nella versione live risalta la coralità, l'energia, l'interazione con la band. Il brano, pur essendo ormai noto nel contesto del tour, assume un ruolo simbolico. I due cantautori lo usano come momento di celebrazione ma anche di riflessione. Mostra come l'album non sia solo un greatest hits live, ma un'occasione per dare vita nuova alle canzoni.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, però volevamo chiederle se anche secondo lei il brano sembra ben fatto, ben arrangiato.
0: Che cosa?
1: La canzone, quella di De Gregori.
0: Non,

0: Pronto?
1: Sì,
0: pronto,
1: chi è?
0: Pronto, salve, pronto. Prego, prego.
1: Pronto, lo dica.
0: Pronto, salve, prego.
1: Che vuole?
0: Cosa voleva che mi ha detto pronto?
1: Ma no, lei che mi ha chiamato, scusa,
0: Ho capito, però lei ha detto pronto, no? Anch'io. Quindi le dicevo cosa aveva bisogno.
1: Io niente. Io non l'ho chiamata,
0: Ma com'è possibile?
1: Com'è possibile? Ma sono al telefono, non le risponde, scusa,
0: Ma lei ha detto pronto, giusto?
1: Perché? Che devo dire?
0: Appunto, anch'io ho detto così, quindi le chiedevo cosa aveva bisogno.
1: Io non ho bisogno di niente, scusa, è lei che mi ha chiamato, arrivederci.

0: Elementi del cielo, ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Come? Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Come di consuetudine, tutte le settimane, circa a metà del nostro programma, ospitiamo il miglior mercato indipendente. Con noi quest'oggi, con il singolo 101, Lavinia Ferro, che vi vado a presentare. Lavinia, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
0: Ciao Lavinia. Allora, il titolo 101 lancia un messaggio bellissimo. Spesso è proprio il 101esimo tentativo quello che fa la differenza. Da dove nasce l'ispirazione per questo brano e quanto c'è della tua storia personale in questa filosofia del non arrendersi mai?
1: Allora, qua c'è tantissimo di me, proprio potrei dirti il 100% di me in questa canzone. È nata perché da qualche mese a questa parte sono tornata ad allenarmi in palestra in modo un po' più sostenuto. Io faccio ginnastica artistica.
0: Ah, bello.
1: E la mia vecchia squadra mi ha chiesto se ero disponibile a tornare a gareggiare insieme a loro dopo ben 12 anni lontana dai campi gara, e quindi proprio questa canzone è nata in palestra, in sostanza, perché appunto sono tornata a mettermi in gioco.
0: E beh, comunque dopo 12 anni immagino che tu in questi anni comunque abbia continuato nell'attività fisica, ma a livello così professionale deve essere comunque un ritorno importante.
1: Esattamente, sì, poi sai, comunque 12 anni fa c'era un altro fisico, un altro fiato, certo. Non c'era il lavoro, quindi
0: soprattutto il lavoro che frena abbastanza.
1: Esatto,
0: è una cosa comune un po' a tutti quanti. Allora, la canzone parla di trasformare appunto gli ostacoli in punti di partenza, un'esperienza in cui tutti possiamo rispecchiarci. Che tipo di energia o di scintilla speri di trasmettere a chi si trova in un momento di salita e ascolta alla radio la tua canzone?
1: Beh, come per me stessa, io dico a chi ci ascolta, a chi mi ascolta e ascolta questa canzone, di non arrendersi mai, che la strada appunto è in salita, ci sono tante tante salite, ci saranno tante cadute, ma l'importante è appunto non arrendersi, perché come dice la canzone, 100 tentativi al 101esimo uno ce la fa.
0: Esattamente, ed è proprio una cosa importante da sottolineare, perché spesso quando si arriva lì che si dice non ce la faccio, proprio lì il momento che invece ci si riesce.
1: Non bisogna mollare.
0: Perfetto Lavinia, allora prima di ascoltare 101 dacci dei contatti per venirti a cercare sul web.
1: Allora, mi trovate su Instagram con il nome di Lavi_, che è il trattino basso, Ferro, sono lì, altrimenti su TikTok Lavinia Ferro Official, oppure su Facebook Lavinia Ferro.
0: 101 di Lavinia Ferro quest'oggi al Supermarket Show. Lavinia, ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo percorso.
1: Grazie.
0: Artistico e sportivo a questo punto,
1: sì.
0: E ci ascoltiamo 101, grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie mille.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, Bartolazzi, il Corriere, per pianificare la consegna.
0: Non ho capito, scusi.
1: La consegna del pacco che deve ricevere la prossima settimana, cioè possiamo portarlo noi o venite a ritirare voi?
0: No, ma lei si è sbagliato il numero.
1: Ah, no, aspetta un secondo che ricontrollo, non vorrei far confusione. Allora, io ho uno scarico su Via delle Rimembranze 13A. Ah.
0: Sì.
1: Quella viene dall'imbalsamatura di Pordenone.
0: Sì.
1: È roba sua, sì.
0: Sì, sì.
1: È un cinghiale imbalsamato, è bello ingombrante, per quello lo dobbiamo portare lì col camion, perché non so se lei lo riesce a caricare in macchina.
0: No, noi non abbiamo ordinato nessun cinghiale, grazie.
1: Ma scusi, ma è il nome suo, così facciamo noi qua, mi perdoni.
0: Ah, ma io non lo so cosa devi fare.
1: No, oh. Cosa deve fare? Cosa devo farci io? Cioè, cosa ce lo teniamo qua? Non è che possiamo tenere un cinghiale imbalsamato.
0: No, adesso siete con mio figlio.
1: L'ha ordinato suo figlio?
0: Ah, non lo so.
1: No, perché è imbalsamato. Non è pesante, però è molto ingombrante, perché è imbalsamato.
0: Sì, ma adesso scelto fatto lui.
1: Ma chi va a caccia, scusi, è roba vostra?
0: Maurizio! No, avete ordinato un cinghiale? Avete ordinato un cinghiale? No, qui stanno chiamando. Dice che è molto ingombrante. Pronto? No, loro non hanno ordinato nessun cinghiale.
1: E chi l'ha ordinato a loro, scusi?
0: Ah, non lo so.
1: Lo lasciamo sotto casa, noi lo lasciamo lì. Dopo.
0: Noi qui non sappiamo niente.
1: No, nel senso, il camion arriva lì la prossima settimana, glielo scarica sotto casa e poi va via, perché non è da pagare, è solo da scaricare. Lo mettiamo lì davanti.
0: No,
1: poi
0: no, qualcuno... pure, fate voi, noi non abbiamo ordinato niente. Grazie, arrivederci.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi che se volete riascoltare le nostre interviste dovrete collegarvi alla pagina Spotify Le interviste di Supermarket, che poi trovate alla stessa sezione anche su Amazon Music, su Audible, su TuneIn, insomma le principali piattaforme di divulgazione streaming con tutti gli artisti che vengono a trovarci all'interno del nostro supermercato. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

Rock, una scarica di adrenalina, un brano viscerale, tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente, una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
5: Radio Idea.

0: amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive anche questo mercoledì in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, temperature però che salgono, quindi il caldo si fa sentire. Nelle zone interne arriviamo a toccare anche i 36-37 gradi, sto parlando di temperature meteorologiche, quindi all'ombra figuratevi voi al sole. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza marina. Vi segnalo tra l'altro per domani, giovedì, anche un pochino di vento da nord. Questo riuscirà a ridimensionare un pochettino le temperature. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un'offerta. Chiama subito per un'offerta.

0: selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado,

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Chiusa la statale 16 Adriatica all'altezza di Brindisi in direzione Lecce a causa di un incidente. Predisposta l'uscita obbligatoria. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle tra il casello autostradale di Mottola e Gioia del Colle in direzione Mungivacca. Circolazione scorrevole a Lecce e sulla tangenziale. Infine ricordiamo che per la stagione estiva è attivo a Lecce il servizio Salento in bus. 9 linee di collegamento tra le città, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: one way.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: Bam Bambina.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili.

0: per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 8 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Sant'Adriano e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel mondo della storia, del tempo. Arriviamo al 1851. Spedire una lettera diventa molto più semplice. Negli Stati Uniti entrano in circolazione i primi francobolli da 3 centesimi, una rivoluzione che rende il servizio postale accessibile a tutti, gettando le basi della comunicazione moderna. Nel 1978, una data storica per l'Italia, Sandro Pertini viene eletto presidente della Repubblica al 16° scrutinio con una maggioranza schiacciante. Diventerà uno dei presidenti più amati e vicini al popolo della storia repubblicana. Passiamo alle candeline da spegnere. Auguri a Christian Vieri, l'ex bomber di Inter, Juventus, Atletico Madrid e della Nazionale, uno degli attaccanti più prolifici e iconici del calcio italiano, compie oggi 53 anni. Kevin Bacon, il celebre versatile attore hollywoodiano, star di cult assoluti come Footloose, Mystic River e Apollo 13, festeggia oggi 68 anni. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

stuff. Siete pronti per una bella canzone rock, una scarica di adrenalina, un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità diurna nelle zone interne dell'Alta Puglia e dunque su parte del Foggiano, localmente coinvolte anche le Murge, dalla formazione di isolati piovaschi ma per lo più fugaci ed isolati. Le temperature diurne più elevate nelle zone interne saranno prossime ai 36-37 gradi, più contenute lungo le coste mitigate dalle brezze di mare. La giornata di giovedì sarà ancora ampiamente soleggiata su buona parte del territorio, i cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, rinforzerà la ventilazione moderata settentrionale sulla fascia adriatica in serata. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222-013.
2: Radio Idea.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Basta!
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Chiusa la statale 16 Adriatica all'altezza di Brindisi in direzione Lecce a causa di un incidente. Predisposta l'uscita obbligatoria. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle tra il casello autostradale di Mottola e Gioia del Colle in direzione Mungivacca. Circolazione scorrevole a Lecce e sulla tangenziale. Infine ricordiamo che per la stagione estiva è attivo a Lecce il servizio Salento in bus, 9 linee di collegamento tra le città, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Allora.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità diurna nelle zone interne dell'Alta Puglia e dunque su parte del Foggiano, localmente coinvolte anche le Murge, dalla formazione di isolati piovaschi ma per lo più fugaci ed isolati. Le temperature diurne più elevate nelle zone interne saranno prossime ai 36-37 gradi, più contenute lungo le coste mitigate dalle brezze di mare. La giornata di giovedì sarà ancora ampiamente soleggiata su buona parte del territorio, i cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, rinforzerà la ventilazione moderata settentrionale sulla fascia adriatica in serata. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno seguendo, come sempre sono in tantissimi, io sono Gianfranco e siamo pronti per salutare, per chiacchierare con Alberto Urso. Ciao Alberto, benvenuto, come stai?
4: Ciao, grazie per l'ospitalità, tutto bene, tu?
3: Bene, bene, bene. Allora, siamo nel cuore di questa estate, che cosa ci racconti di bello, che cosa ti ha portato, che cosa ti sta portando quest'estate 2026?
4: Un sacco di bellissime cose. Settimana scorsa appunto sono uscito con un singolo, Ubriachi di Malinconia, e sono rientrato da poco da Los Angeles, che mi aspetterà veramente un 2026 e un 2027 pieno di nuova musica e di un progetto molto importante, e sono in tour in tutta Italia con il mio tour Come Noi Mai Tour, quindi sono abbastanza felice.
3: Allora, da qualche giorno, proprio come tu ci stavi dicendo, è uscito il tuo nuovo brano che si chiama Ubriachi di Malinconia, che è un brano pop italiano dal forte impatto emotivo, capace di unire atmosfere malinconiche a un sound moderno e cinematografico. Di cosa racconta questa canzone?
4: Ubriachi di Malinconia è un viaggio, un percorso, possiamo dire. Quando si ama tanto una persona parla di un amore finito, però dentro questo brano ci sono dei ricordi e delle emozioni che comunque non si possono cancellare, sono dei ricordi indimenticabili, e quindi te li porterai sempre nel cuore fondamentalmente, però va ascoltata perché è un percorso e ti porta esattamente a pensare che tutto quanto quello che hai vissuto con quella persona comunque rimane sempre acceso nella tua vita.
3: Ecco, a proposito di ricordi, che ricordo hai del talent di Amici, dove tu hai partecipato qualche tempo fa?
4: Amici, ormai è passato un po' di tempo, devo dire, è stato nel 2018-19, è stata un'esperienza indimenticabile che mi ha aiutato tanto, ovviamente mi ha dato le basi e mi ha dato l'opportunità di far ascoltare appunto la mia musica a più gente possibile, quindi sono grato comunque a questo talent e a tutti coloro, a Maria che mi ha dato questa grande opportunità.
3: Sono passati già quasi 10 anni insomma dalla tua edizione.
4: Quasi, dai, mi sento già un vecchio io. Dire così è brutto. No, sono quasi 29 anni. Ora il 23 luglio compio 29 anni. Sono passati un po' di anni, però.
3: Quindi eri poco più che maggiorenne praticamente quando partecipasti.
4: Praticamente sì, avevo più o meno 20 anni, forse 19-20 anni.
3: Bene, i tuoi occhi sono sempre azzurri?
4: I miei occhi sono sempre sì, azzurri, misto a verde, dipende un po' dal tempo. Cerulei.
3: Cerulei. Senti un po', novità all'orizzonte, che cosa abbiamo? Cosa ci potrebbe essere?
4: Sono tornato da Los Angeles da poco perché ho un progetto molto importante che ha una visione un po' internazionale. Sarà un capitolo diverso della mia vita, un nuovo capitolo dove l'idea è quella di unire la mia voce, anche il bel canto italiano, possiamo dire, a uno stile con dei DJ, EDM elettronico. Quindi l'idea è quella di unire la mia voce e fare delle collaborazioni con dei DJ più importanti internazionali, e unire appunto questo sound insieme e creare un po' una magia.

0: chissà, magari quest'anno presenterò un brano, ho un brano, ce l'ho, però ancora voglio, mi voglio prendere un po' di tempo per scrivere, se esce un brano giusto e adatto, magari lo presenterò. Sì, perché mi piacerebbe tanto ritornare sul palco.
1: Senti, tu poi hai duettato, hai collaborato con molti artisti, J-Ax, addirittura anche Tony Renis, recentemente anche con Gigi D'Alessio. È più bello lavorare con qualcuno o creare musica da soli, diciamo, autonomamente?
0: Ma la musica, diciamo che a me piace qualsiasi tipo di musica e mi piace diversificare, cioè quando scrivo con altri artisti e canto con altri artisti mi piace da morire, perché quando si condivide una passione, comunque è come quando si organizza una partita di calcio, quando giochi con amici e se sei una squadra e sei un team ovviamente è molto più bello perché ti piace, quando sei da solo comunque racconti devi scrivere una canzone, racconti una vicenda tua personale e quindi sei, diciamo, più dentro al pezzo, è più intimo e quindi sei tu con, diciamo, con te stesso e il pubblico deve capire e immortalarsi nella tua storia. Quando magari sei con qualche altro artista bisogna condividere insieme e arrivare al pubblico, ma siamo in due che condividiamo magari la storia. Sono due cose diverse, però nello stesso tempo il concetto è sempre lo stesso.
1: E ma le collaborazioni da chi è che partono? Partono dalla casa discografica oppure da una tua volontà di collaborare, insomma, duettare, fare qualcosa con un artista in particolare? Come funzionano, queste associazioni?
0: Dipende un pochino da collaborazione e collaborazione. Se c'è un'amicizia alle spalle, gli artisti si chiamano direttamente, magari c'è un brano che sei legato particolarmente, lo mandi all'artista amico e dici: hai voglia che lo cantiamo insieme? Se gli piace si fa la collaborazione, se no dipende. Se stiamo parlando invece che bisogna arrivare magari a un artista internazionale, sicuramente ci vuole il supporto di una casa discografica, perché magari pensi che questo brano è adatto a farlo in duetto con un artista che sta magari in America, quindi magari con l'appoggio della casa discografica è più semplice farglielo ascoltare. Però di base le collaborazioni sono belle quando c'è un'amicizia che ti lega e magari è più intimo, perché se no è un brano schifatto a tavolino, invece i brani più belli sono quelli da spontanei.
1: Certo. E ti piacerebbe duettare con qualche artista in particolare? Con chi vorresti duettare?
0: Italiano o internazionale?
1: Ma come vuoi, come vorresti? Un italiano.
0: Guarda, un italiano. Guarda, Ultimo mi piace, appunto, che oggi c'è il concerto anche di Ultimo, è un grandissimo artista e mi piace da morire. Olly è un grandissimo artista pure e mi piace. In Italia ci sono un sacco di artisti che stimo, Arisa, amo la sua voce, Gigi D'Alessio, vabbè, è un mio carissimo amico e per me è un grandissimo cantautore. Ci sono tanti artisti, però sì, in Italia tra Olly e Ultimo mi piacerebbe fare una canzone con loro. Se parliamo a livello internazionale, canterei subito con i Coldplay. Io amo i Coldplay, è una band meravigliosa e per me scrivono anche dei capolavori.
1: Insomma, è un'estate scoppiettante, molto bollente quella che stai vivendo, immagino piena di concerti, giusto?
0: Sì, esatto, c'è un tour adesso che appunto dovrò girare un po' in Italia con il mio tour, un sacco di novità, appunto, e Ubriachi di Malinconia che uscirà appunto da poco, che mi accompagnerà durante il tour e la canterò ai concerti.
1: E poi si sa, d'estate ci si ubriaca un po' tutti.
0: D'estate vabbè, una birra in più non succede niente, si può fare.
1: Va benissimo, è certo, assolutamente. Grazie a Alberto Urso,
0: grazie,
1: per essere stato con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie a te, grazie a voi. A presto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-0.

0: 099 60 44 SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Ok,
1: Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
5: Radio Idea,

0: Sono le 19 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: questi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Idea.
19: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità diurna nelle zone interne dell'Alta Puglia e dunque su parte del Foggiano, localmente coinvolte anche le Murge, dalla formazione di isolati piovaschi ma per lo più fugaci ed isolati. Le temperature diurne più elevate nelle zone interne saranno prossime ai 36-37 gradi, più contenute lungo le coste mitigate dalle brezze di mare. La giornata di giovedì sarà ancora ampiamente soleggiata su buona parte del territorio, i cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, rinforzerà la ventilazione moderata settentrionale sulla fascia adriatica in serata. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
2: Radio Idea.

0: talk about. Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Chiusa la statale 16 Adriatica all'altezza di Brindisi in direzione Lecce a causa di un incidente. Predisposta l'uscita obbligatoria. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle tra il casello autostradale di Mottola e Gioia del Colle in direzione Mungivacca. Circolazione scorrevole a Lecce e sulla tangenziale. Infine ricordiamo che per la stagione estiva è attivo a Lecce il servizio Salento in bus. 9 linee di collegamento tra le città, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Sono le 20 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

siete pronti per una bella canzone rock, una scarica di adrenalina, un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: salute ben ritrovate gli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità diurna nelle zone interne dell'Alta Puglia e dunque su parte del Foggiano, localmente coinvolte anche le Murge, dalla formazione di isolati piovaschi ma per lo più fugaci ed isolati. Le temperature diurne più elevate nelle zone interne saranno prossime ai 36-37 gradi, più contenute lungo le coste mitigate dalle brezze di mare. La giornata di giovedì sarà ancora ampiamente soleggiata su buona parte del territorio, i cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature diurne al più perderanno qualche grado, rinforzerà la ventilazione moderata settentrionale sulla fascia adriatica in serata. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: Subway. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali. Qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione. Mercurio, in posizione insidiosa, può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine, ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: È l'una e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.